0: Amambay FM. Un clásico que crece con vos.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai, È la febbre balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina, Tornerò. Il mondo, la luna.